mille tre, mille tre, mille tre. Non tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.